0: Che macicilla c'è, tra la la la la la la, latticando in quelle, tra la la la la la, tu ne cingenelli, che muscino toffe nippe, u tolci caste glase, rubine nofti nase, o stan, o tolli stim faraine, di peni alla feine, di peni alla feine.
1: Sto stan, sto stan, sto stan.
0: Majestät mit Anerkennung, Anerkennung, Rings im Land, nur wenn ich Champagne.